0: Fatemi amor, Ruby! A menina, Ruby! Menina! Você sabia? Querida filha! Eu não vou encontrar! Eu tô tentando Isso è ciò che dovevo farmi. Che ne è fantana? Quando mi piace ella, non la vi manchi,
1: o curio.
0: Ma che era questo? Aquí, era meticulosamente sulla parete. Venia a buscar la prima, che non la vi manchi.